far pallore amoroso, notte e giorno d'intorno girando, le belle turbando il riposo, narcisetto, aroncino d'amor.

fischiare, non più avrei quei pennacchini, non più avrei quei cappelli.

non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno l'intorno ci hanno, belle belle turbando il muso, Narcisetto, ad un

Giacobite Comando, Giacobite, Giacobite, Giacobite Comando. Die Masette von 1900.